0: Quando sei tu che il mio vasetto poco fa crudelmente maltrattasti.
1: Dunque tu mi ingannasti, ho scellerato, spacciando di com'è da Don Giovanni.
2: Dunque tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca punirlo.
1: Anzi a me.
2: No, no, a me.
3: Accoppatelo meco, tutti tre. A pietà, signori miei, a

0: fare, no, certo, me rubo.
1: Don Elvira, combattite, combattite!
0: Già capite, comandò, già capite, già capite, già capite, comandò.
1: Di Masetto non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
0: Elvira, questa fanciulla, questa fanciulla è un'oretta circumcirca che con lei giran dopo, che con lei giran dopo.
1: Ma voi signore, non dico niente,
0: certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro, fuori la moda, quel lato, e poi qui c'è lato, l'affar si sa, e si

che cerco ne ritrovo. Questa porta sciagurata. Piano, piano, l'ho trovata, ecco il tempo di...

0: Dunque, quello sei tu che il mio masetto poco fa crudelmente maltrattasti.
1: Dunque, tu mi ingannasti o scellerato, spacciandoti com'è da Don Giovanni.
2: Dunque, tu in questi panni venisti qui per qualche tradimento.
0: A me tocca punirlo.
1: Anzi, a me.
3: No, no, a me. Accoppatelo meco, tutti tre.
4: Pietà, signori,

0: male, non censo me rubo.
1: Don Elvira, combattite, combattite.
0: Già capite comandò, già capite, già capite, già capite comandò.
1: Di Masetto non so nulla, non so nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
0: Elvira, questa fanciulla è un'oretta circumcirca che con lei gira dopo che con lei gira dopo.
1: Ma voi signore, non dico niente, certo timore, certo accidente, di fuori chiaro, di dentro scuro, non c'è riparo, la porta, il muro.
0: Lato, e poi qui c'è lato, l'affar si sa, e si sa.

0: chien de roi.
1: Ferma, perfido, ferma!
2: Il birballa lì i piedi.
1: Con qual arte si sottrasse l'iniquo?
0: Amici miei, dopo eccessi si enormi, dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Donnanna. In questa casa per poche ore fermatevi. Un ricorso va fare a chi si deve e in pochi istanti vendicarvi prometto.